0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Beat.

Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine che parte con una nuova settimana ricca di bella musica. Come state? Siete in ferie? Siete rientrati? Beh, noi siamo sempre operativi con i nostri appuntamenti che continuano anche in questa ultima fase dell'estate 2026. Partiamo con i Fine Young Cannibals e Johnny Come Home, poi FBI Project, Everybody All Over the World e Franz Gall LLLA.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Dance Machine in questo lunedì d'estate. Ciao a tutti da Stefano Riva. Continuiamo con il blocco numero 2. Ritroviamo Gala con Freed From Desire. A seguire Frankie Goes to Hollywood, Relax, e Freddie Mercury, Living On My Own.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Successi quelli belli, sound giusto degli anni 80 e 90, che suona tutti i giorni tra le 5 e le 6, qui su Gemini, la radio dei grandi ricordi. Arrivati a metà anche di questo appuntamento, c'è Frankie Knuckles, Your Love, gran disco house music di fine anni 80, poi Gina G, O.A., Just a Little Bit e Gary Lowe con La Collegiala.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è la Dance Machine, che è pronta a farvi ballare e cantare con un altro grande successo, uno dei più suonati degli anni 90, un evergreen riempipista, Head Away con What Is Love, poi Genesis, Land of Confusion e Heat House, Jack to the Sound of the Underground.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il lunedì che suona con la musica giusta, quella della Gemini Dance Machine. È arrivati ormai alle battute finali, c'è spazio per gli ultimi tre. In ordine George Michael, I Want Your Sex, poi Ice MC, Think About The Way e Greg Keane, Jeopardy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Greg Keen con Jeopardy, che chiude il primo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Io vi aspetto domani qui su Gemini per altri 60 minuti ricchi di bella musica. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

L'arrêt-tu, dimmi si, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
3: Vengo a prenderti stasera.
4: Amore, sei in ritardo.
3: No, sei in punto.
4: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
4: Sei in punto.
5: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 14 minuti.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: pronto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini One, the big one.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 28 Porto Gruaro Conegliano l'area di servizio Gruaro Est non eroga carburante in direzione Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua fonte di energia positiva per iniziare la giornata.
2: Ah, che bel lunedì fresco, ragazzi.
3: Anche un po' troppo.
2: Vabbè, ma quando ci vuole, ci vuole. Partire la mattina e dire, ah, che bello fresco, Buongiorno Geminiani, buongiorno la Fabi, che non è proprio contenta di questa giornata.
3: 20 gradi mi sembra troppo pochi. Almeno 22. Avrei fatto una media tra i 24 e i 20.
2: Però un po' arrivano i 22, dai.
3: Per carità. Però, sai com'è. Vabbè. Saranno un po' più freschi quelli che stanno rientrando dalle ferie o quelli che hanno deciso di partire oggi.
2: È un po' come quando parti la mattina con 35 gradi per andare al centro commerciale. Appena entri dentro c'è questo leggero dislivello di temperatura,
3: leggero.
2: Proprio da 36 passi a 18.
3: Esci con la febbre a 40.
2: o col mal di pancia.
3: Tutti e due di solito. Va bene, Geminiani, è lunedì, è il 17 di agosto. Spero che sia stato un bel fine settimana. Ringraziamo gli amici invece
2: di Solesino. Che insomma ci hanno fatto divertire. E grazie a voi, perché è stata una bella serata.
3: Bene, detto questo, saluti al 351-678-6611. Salutiamo l'amico Sandro dalla provincia di Udine. Mettiamoci comodi per affrontare questo lunedì con un sorriso, il caffè, una buona dose di musica, come breakfast sa fare. Ciao Sandro, buona giornata. Poi diamo il buongiorno anche all'amico Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo in provincia di Venezia, che dice: lunedì manteniamo la calma, prima il caffè. Mi sembra che siano tutti d'accordo sul fatto di bere un caffettino per iniziare bene la giornata.
2: Prima il caffè, poi buongiorno.
3: Sì.
2: Arriva Miss

0: oggi sotto questo sole non ci sta poi alla grande. I ladri di biciclette su Radio Gemini, caro Check, abbiamo un po' di messaggi vocali da ascoltare stamattina, quindi sentiamo che cosa ci racconta una nostra geminiana. Forse.
1: Ma buongiorno Fabi, buongiorno. C'è chi rientra, chi va al mare. Buona giornata ragazzi, buona musica, ciao.
2: Devo capire in che zona Nadia stai per andare al mare, visto che almeno qua, nella nostra zona, nella nostra buca, è un po' scuretto.
0: Un po' tanto.
2: Poi sai, c'è chi va al mare solo per farsi la frittutina a pranzo.
0: Sì, ma anche una bella camminata sicuramente ci sta. Poi se il tempo rimane così si sta anche bene,
2: sì,
0: oserei
2: molto bene,
0: dire.
2: Sì.
0: Vabbè, vedremo. Ma intanto andiamo anche a sentire il nostro meteorologo di fiducia. Sentiamo.
3: Buongiorno amici di Radio Gemini. Ferragosto è andato e da oggi anche l'anticiclone subtropicale. Io direi finalmente. Le ondate di calore iniziavano a essere troppo invadenti e si sa, il troppo stroppia. Da oggi parte una settimana in cui i temporali saranno abbastanza frequenti sul nord-est, soprattutto dal pomeriggio sera odierno, ma in modo particolare poi tra mercoledì sera e venerdì. Era comunque scontato, proprio in concomitanza con qualche giorno di ferie di Meteoclari, ma io non mi dispero, perché a volte anche sotto la pioggia estiva ci si può rilassare, soprattutto vero. Evitare di lamentarsi. Buona giornata a tutti amici.
0: No, però noi possiamo lamentarci un attimo.
2: Sì.
0: Che ok, ha fatto la pioggerellina perché stamattina alle 4:30 mi sono fatto lo shampoo e pioveva.
2: Quindi,
0: però c'è un tasso di umidità che fa
2: tremendo,
0: paura.
2: Ragazzi,
0: cioè, era meglio due giorni fa, quando si era insomma attenuata l'umidità, se non altro, faceva caldo.
2: Anche
0: per
2: ieri devo dire, almeno dalle mie parti c'era questa brizzolina che dicevo come si sta
0: quasi bene.
2: Sì,
0: oggi.
2: Sì. Vabbè. Oggi si guarda il cielo e si dice perché? Vabbè, andiamo a prenderci un caffè, dai.
0: Forse
2: Alison Moyet, intanto Love Resurrection.

0: qualche biscotto e tanta musica. Breakfast,
1: il tuo risveglio in musica.
2: Spot.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: è in viaggio per andare al mare e rilassarsi. Chi è in viaggio invece in zone marittime, però in realtà è per lavoro. Però abbiamo scoperto che zona Rimini c'è un sole, ragazzi.
1: Vabbè, ma arriva allora.
0: Arriva, dici, arriva.
1: Salutiamo Sandro.
0: Ciao Sandro.
1: E non solo, penso.
0: E Robertino, ecco, c'è Sandro e Robertino.
1: Saluto anche Marco, già operativo, e poi dai social, caro Check, sì. Mandiamo un saluto anche a Daniel e a Moreno e anche a Roseda, che sono già collegate e ci danno il buongiorno.
0: Buona giornata anche a voi. Sono le 7.35, ricordo il numero di WhatsApp, il 351-678-6611. Oggi la rotonda qui di fianco è un po' movimentata.
1: Ah sì? Si riparte un po'. A parte in zona industriale, che è tutto chiuso,
0: però un po' di movimento c'è a quest'ora.
1: Va bene.
0: Master Point Dexter, questa è Hey The Rock Jack su Radio Gemini.

0: estate 2026. Ah, dici anche quelle?
1: Sai che l'estate porta anche, no? Degli amori così.
0: Cioè del
1: fugace.
0: Tipo, tesoro, sai che c'è? I miei amici hanno organizzato una settimana di vacanza ad Ibiza.
1: Vuoi venire?
0: Vuoi venire? Ma troppo casino. Vabbè, dai, poi ci facciamo le vacanze tra di noi, capito?
1: Sì, ma non serve andare ad Ibiza, basta andare a Chioggia.
0: Sì,
1: su Marina,
0: sì, sì.
1: Se uno ha voglia di...
0: hai capito. Pare che ci siano delle spiagge in quel di Sottomarina,
1: sì,
0: qua, dove c'è, diciamo, il finto imprenditore che quando fanno gli aperitivi, le seratine, così si presenta con, che so, l'orologio tipo il Rolex fake, tutto bello agghindato, convinto di essere super figo, poi le fanciulle li sgamano subito.
1: Ah,
0: capito?
1: Vabbè, ma quelli... Adesso siamo troppo. Una volta magari ti facevi anche prendere, magari uno parlava un po' bene.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: Senti, no? Come è forbito.
0: Adesso che venditore di costi, sto cavolo.
1: È più difficile, quello è vero.
0: 351-678-6611. Questo è il numero di WhatsApp di Radio Gemini per i vostri buongiornissimo.
1: Vi aspettiamo. Messaggio di testo, una nota vocale, firmatevi sempre.
0: Intanto Simply Red, questo è Something I'm

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano l'area di servizio Gruaro-Ovest non eroga carburanti in direzione del Bivia 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: S Express con Superfly Guy alle 8:13.
1: Allora, intanto abbiamo scoperto dove se ne sta andando Nadia, perché ha detto che da quelle parti c'è il sole.
2: Destinazione Bocca 7, è sempre più bello.
1: Mi sembra di aver visto zona Rovigo.
0: Da quelle parti lì.
1: Sì, mi sembra.
0: Mi sembra. Vabbè.
1: Quindi, se giustamente anche il nostro Sandro diceva che a Rimini c'era il sole, può essere.
0: Può essere.
1: Da
0: può
1: noi
0: essere.
1: Invece ha ricominciato a piovere.
0: A piovere, sì.
1: Diamo il buongiorno anche ad Alex che dice: ciao ragazzi, eccomi, oggi si ricomincia, quindi ferie finite. Nel bellunese Alberto ci dice: sì, sì, è arrivato il fresco, quasi freddo. Effettivamente con l'aria condizionata qui dentro prima c'era un brividino. Qualcuno continua invece con le sue vacanze ed è l'amico Guido che dice: si prosegue, per dire la verità, pochi sentimenti per il troppo caldo, la mogliettina brontola troppo, si cammina in tratti pianeggianti, si beve, si mangia, oggi destinazione Bressanone, bello, buona giornata a tutti voi da Guido il Triestin che lega foto.
0: Belle foto ragazzi, quasi mi viene voglia di anticipare le vacanze.
1: Beh, potresti prendere spunto per la zona, magari. In questo caso. Poi salutiamo anche chi ci dà il buongiorno. Sabato sono venuta a trovarvi a Solesino. Tanta buona musica, siete unici, Federica. Ciao Fede.
0: Fede, potevi venirci a salutare però, dai.
1: La prossima volta mi raccomando Federica,
0: sì.
1: Va bene?
0: Sì. Allora, ricordiamo il numero 351-678-6611 per i vostri messaggini, i vostri buongiorno, anche se in questo momento qua in zona piove, insomma, un buongiornissimo ci sta comunque.
1: Un po' così, un po' grigio in questo lunedì mattina.
0: Jimmy Bourne intanto, questa è Spanker.

0: qua.
1: Ringraziamo un'altra geminiana, l'amica Sonia di Udine, che invia una foto bellissima. Io metterei i piedini lì, al fresco.
0: Io proprio mi sciacquerei la faccia come
1: dentro,
0: così.
1: Sai che fresca. Un giretto in moto rinfrescante alle sorgenti del Torre in Friuli, a confine con la Slovenia, ieri, scrive appunto l'amica Sonia. Oggi piovigina, che è una manna per il monte a Mariana, che brucia purtroppo.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini, segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini, The Dance Station, all over the world.

0: Open, E-Music su Radio Gemini.
1: Allora abbiamo un paio di messaggi vocali dei nostri geminiani da ascoltare
2: Gemini,
1: insieme.
2: Gemini, buongiorno, è lunedì,
0: sì?
2: E per qualcuno vuol dire rientro al lavoro. Beh, per me no però. Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
1: Ciao Albi, buone vacanze! Ciao, Albi. Poi sentiamo un po' il nostro mago.
3: Buongiorno Radio Gemini e un magico abbraccio a tutti i geminiani. Oggi direzione Bibione, laboratorio magico e stasera show per tutti i bimbi. Non vedo l'ora di arrivare e divertirmi un po' con i bimbi e naturalmente in compagnia di Radio Gemini. Un magico abbraccio dal mago Deda. Ciao ciao.
0: Magia, magia.
1: Io lo
0: magia.
1: Vedo sui social, è il mago
0: sì?
1: Sì, perché ci seguiamo a vicenda su Instagram.
0: Sì.
1: Lui fa
0: di quelle cose.
1: Magia,
0: la prestidigitalizzazione.
1: È bravo. Ciao mago, vienici a trovare. So che sei un po' lontano, ma se
0: ma quando sei da queste parti, insomma, fermati. Allora, adesso facciamo anche noi una magia, un trucco di magia.
1: Sì?
0: Ricordiamo che dalle 9 alle 10 c'è Magia Magia al Gemini Box.
1: Che cos'è?
0: Ah, che cos'è? È una magia. Dove sono i nostri ascoltatori,
1: sì?
0: Che le fanno le magie. Mm-hmm. Perché sono loro che richiedono i loro brani preferiti al 351-678-6611.
1: E magicamente il check se ne va a impolverarsi. Dipende sempre dalla vostra richiesta, che potete formulare via WhatsApp, sia con un messaggino di testo, una nota vocale. Firmate sempre i vostri messaggi, inserite la vostra richiesta, poi magia.
0: Magia.
1: Dalle 9 alle 10.
0: Dalle 9 alle 10, intanto ci ascoltiamo i grandi Police, questa Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Dimmi, Vivi, davvero, davvero, vedi che scappa,
1: Ciao.
0: Dice ciao, ciao, io me ne vado in vacanza,
1: sto
0: ciao,
1: pronto,
0: ciao.
1: Sto pronto, vedi Nadia che dice sì, c'è brutto, però a me sembra...
0: Ci ha mandato un po' di foto, vedo. Aspetta
1: a me
0: che
1: sembra comunque bello. Cioè, si può stare.
0: Dici?
1: Vabbè, altrimenti Nadia sai che c'è, che si va a fare shopping.
0: Sì, è
1: ci
0: vero.
1: Ci sono ancora i saldi, quindi...
0: È vero, è vero.
1: Però per me si apre.
0: Sì, secondo me sì.
1: Per me si apre.
0: Se no, centro commerciale adesso è tutto al 50% di sconto, ragazzi.
1: Ci sono tante opzioni, eventualmente. Da lì ci si può spostare, perché è una situazione, secondo me, dove
0: poi,
1: può
0: guarda,
1: muoversi.
0: Prenoti al ristorante, fritturina di pesce a mezzogiorno.
1: 48, pensare alla frittura mi viene...
0: No, prenotarla, intanto. Prenotarla, andare a fare
1: a
0: un centro viaggetto... viaggetto al centro commerciale, fare un po' di scorta, capito, pranzo, via,
1: copriti,
0: mamma mia, ragazzi.
1: Va bene, visto che stanno arrivando un po' di richieste, ricordiamo ancora una volta che tra poco c'è Gemini Box.
0: Gemini Box tra pochissimo, tra 10 minuti, quindi 351 678 6611 il numero da utilizzare per le vostre richieste.
1: Solo via WhatsApp, mi raccomando, se avete quella canzone che vi gira in testa, magari la volete anche dedicare a qualcuno, utilizzate il nostro numero, prenotate il vostro brano preferito, firmate sempre i messaggi di testo e le note vocali.
0: E arrivano le fan fan adesso, questa è Happy Station.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
0: Spot.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra Padova Est e il Bivio per la 13 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Al momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one!

suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: volta che arriva la prima pioggia,
1: no? Anche subito, eccola qua, è finita l'estate, ma non no, è vero assolutamente.
0: No. Anzi, parlano di un autunno decisamente gradevole, questo mi fa molto piacere.
1: Così, mite.
0: Intanto salutiamo l'amico Carlo da Palazzolo dello Stella, che appunto ha richiesto questa canzone. Abbiamo tanto spazio, quindi se avete voglia di ascoltare la vostra canzone preferita, è questo il momento di inviare un messaggio.
1: Prenotatela al 351 678 6611.
0: Messaggino di testo, nota vocale, non ne sono ancora arrivate, quindi datevi da fare per insomma richiedere la vostra canzone preferita e firmate i messaggi. Stiamo per accontentare Alberta, a seguire andremo ad accontentare anche l'amico Sandro dalla provincia di Udine.
1: Quindi Cool and the Gang con Fresh e poi Narada Michael Walden con Tonight.

0: New York, grande Sting, eh?
1: Che sta raccogliendo le olive?
0: Può essere, sì, questo periodo.
1: Ci siamo quasi, no?
0: Oppure ha fatto la raccolta e si è messo insieme a tutti gli amici che gli hanno dato una mano a strimpellare.
1: Non è male, no. Come cosa. Ringraziamo l'amico Davide di Venezia per la richiesta, nuovo geminiano.
0: Ciao Davide.
1: Benvenuto Davide, un abbraccio, buona giornata anche a te. Allora, stiamo per accontentare la Raffa che ci dà il buongiorno e dice giornata nuvolosa, freschina, oggi giornata libera dal lavoro e così cosa mi dice la testa? Perché non vai a fare una corsetta? E allora ho bisogno della colonna sonora giusta che stiamo per offrirti grazie alla tua richiesta e a seguire andiamo ad accontentare anche l'amica Sonia.
0: E quindi Tracy Spencer con Run to Me e poi grandi Mattia Bazzara con C'è tutto un mondo intorno.

0: mia, ragazzi,
1: che voce.
0: The Tramps, Disco Inferno.
1: Ringraziamo per questa richiesta che l'amico Marco da Marino di Piave. Abbiamo ancora un po' di posto per questa mezz'ora.
0: Allora affrettatevi, veloci veloci, 351 678 6611,
1: questo è il numero WhatsApp di Radio Gemini per inviare i vostri messaggi e richiedere le vostre canzoni preferite all'interno del Gemini Box. Quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, inviate il vostro messaggio, anche una nota vocale, che stamattina sono arrivate poche. Firmatevi sempre. Che cos'ha Johnny?
0: No, devo salutare Johnny che dice: buongiorno, passato un weekend da panico, non ho più 20 anni, ma va.
1: C'è chi ha fatto la scala.
0: C'è chi ha fatto le ore piccole e si è svegliato alle 6, mentre qualcuno che è andato a letto prima,
1: ecco,
0: si è svegliato alle 11.
1: Succede. Fortunelli. Ciao fortissimi, vorrei fare una dedica al marito Edo da parte di Paola, con una bella canzone che sta per arrivare, e a seguire andremo ad accontentare anche l'amico Alex, è tornato operativo.
0: Ecco, Sabrina con Boys e poi Bobby con Go.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere e contare.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Grazie ad Igor che ci ha richiesto questa splendida canzone di Eugenio Finardi, Extraterrestre.
1: E con questa siamo arrivati anche ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro spazio di oggi dedicato al Gemini Box, che comunque torna domani. Tra poco.
0: Sì. Senti qua come fa il DJ Sansone a tenervi compagnia e poi tutto il resto della programmazione di Radio Gemini.
1: Teneteci come colonna sonora del vostro lunedì dalla Fabi.
0: E dal Check.
1: È tutto, domani, ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico regolare privo di disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano l'area di servizio Gruaro Est non eroga carburanti. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini. Trentennio Io C'ero. La musica anni 70, 80 e 90. Direttamente presa dalle valigie di dischi del DJ Sansone. Trentennio Io C'ero. Su Gemini One. The Big One.

Stai ascoltando Trentennio Iocero.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Si verificano anche code alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mi.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Soul Central, Strings of Life.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano. Viene segnalato un incidente tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Nella stessa direzione si rallenta tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova-Est. Per traffico intenso code sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Donà di Piave. Sempre in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste si verificano code proprio alla barriera di Trieste-Lisert. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra il bivio per la 21 e Peschiera verso Venezia e si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
3: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one.

fortemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È

Attenzione, abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo. Dalle 12 alle 13.

0: Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Buongiorno Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Take a walk on the wild side. All right.
1: Hai superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

Aldo il posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Spot.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. In direzione Trieste per traffico intenso si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert. Code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Infine sulla 4 Padova Venezia in direzione Milano si verificano code tra Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio.
2: Give it to me, give it to me, give it to me.
0: Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lizerte, tra la Tisana e San Donà di Piave. In direzione Trieste si verificano code alla barriera di Trieste-Lizerte. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per traffico intenso si verificano code alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si viaggia incolonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

i grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

0: Gemini.
1: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento sulle autostrade di nostra competenza, sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia tra La Tisana e San Donà di Piave. Sempre sulla A4 ma in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
4: Gemini. Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A28 e San Stiro di Livenza in direzione Venezia. In questa direzione si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il bivio per la A28 e San Stiro. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback,

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine che parte con una nuova settimana ricca di bella musica. Come state? Siete in ferie? Siete rientrati? Beh, noi siamo sempre operativi con i nostri appuntamenti che continuano anche in questa ultima fase dell'estate 2026. Partiamo con i Fine Young Cannibals e Johnny Come Home, poi FBI Project Everybody All Over the World e Franz Gall LLLA.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Dance Machine in questo lunedì d'estate. Ciao a tutti da Stefano Riva. Continuiamo con il blocco numero 2. Ritroviamo Gala con Freed From Desire. A seguire Frankie Goes to Hollywood, Relax, e Freddie Mercury, Living on My Own.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Spot.
3: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini Dance Machine.
1: I successi quelli belli, sound giusto degli anni 80 e 90, che suona tutti i giorni tra le 5 e le 6, qui su Gemini, la radio dei grandi ricordi. Arrivati a metà anche di questo appuntamento, c'è Frankie Knuckles, Your Love, gran disco house music di fine anni 80, poi Gina G, O.A., Just a Little Bit e Gary Lowe con La Collegiala.
2: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è la Dance Machine che è pronta a farvi ballare e cantare con un altro grande successo, uno dei più suonati degli anni 90, un evergreen riempipista, Head Away con What Is Love, poi Genesis, Land of Confusion e Heat House, Jack to the Sound of the Underground.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine. Greg Keen con Jeopardy, che chiude il primo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Io vi aspetto domani qui su Gemini per altri 60 minuti ricchi di bella musica. Ciao da Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste e si verificano code tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Lungo gli altri percorsi di nostra competenza non si registrano altri disagi. Prestare però attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1992.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Radio
0: Gemini. Signore e signori, benvenuti a

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo arrivati anche a lunedì, abbiamo passato un bel fine settimana, miei cari, quello di Ferragosto. Avete fatto gavettoni, vi siete divertiti, mangiato le costicine, festeggiato con anguria in spiaggia. Bene, perfetto, avrete modo di raccontarmelo, ovviamente, perché riprendiamo da dove abbiamo lasciato e quindi rieccoci qui per una nuova settimana del nostro Hit Parade Stories, dedicato alle curiosità, dedicato al cinema, allo spettacolo, alla musica, tutto quello che comunque fa estate, tutto quello che comunque fa notizia. Anche oggi lo ritroverete qui.
0: Hit

0: Hit Parade Stories.
1: Popolo di Gemini, come state? Dove siete? Cosa state facendo con Hit Parade Stories di sottofondo? Ditemelo al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: sai. Hit Parade Stories.
1: Mi piace, lo sapete, parlare d'estate. Mi piace condividere con voi un sacco di notizie curiose che riguardano proprio questa stagione o che sono successe in questa stagione estiva, non magari propriamente in questi anni, perché vi porto nel 2002, dove ci fu il primo giro del mondo in solitaria in mongolfiera senza scalo, completato con successo dall'avventuriero americano Steve Fossett. Il volo si concluse proprio nel luglio del 2002 dopo l'incredibile traversata dell'Australia con oltre 33.000 chilometri percorsi in 13 giorni, 8 ore e 33 minuti. La Spirit of Freedom, una speciale mongolfiera ibrida, era a olio e aria calda, raggiunse una velocità di punta di 322 chilometri orari ed è entrato così nel Guinness dei primati.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Hit Parade Stories.
1: Così stiamo parlando di curiosità legate all'estate, lo stiamo facendo spesso, del resto ci piacciono queste notizie, quelle un po' da sottombrellone, e fra un disco e l'altro, miei cari, qui si suonano solo grandi successi, vi stiamo accompagnando con appunto la bella musica, dall'altra parte voi a raccontarci anche questa giornata, e quindi saluto Emanuele, saluto Veronica, saluto Ilaria, ci state facendo un sacco di bei complimenti e questo mi piace tanto. Siate social andando nella pagina Facebook della radio o nella mia Valentina La Rocca, quindi aspetto tanti like. Ma eccoci qua a parlare anche un po' del tempo. Purtroppo si sa, d'estate oramai ci sono queste calure, il tempo è tropicale, arrivano questi acquazzoni improvvisi che purtroppo spesso e volentieri creano anche danni, e se per caso piovessero diamanti che cosa succederebbe? Beh, pensate che su Nettuno e su Urano piovono proprio diamanti a causa delle temperature e delle pressioni mostruose che ci sono nell'atmosfera di questi pianeti, e quindi il carbonio viene letteralmente compresso fino praticamente a cristallizzarsi. Il risultato? Vere e proprie piogge di diamanti, grandi anche come delle palle da baseball, beh, se ti prendono in testa ti fanno anche male, che cadono verso il centro del pianeta. Ma sai, se te ne cade una in giardino così, diventi ricco in 2, 2, 4.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Benvenuti e bentornati nel nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutti i giorni qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, dove abbiamo questi 60 minuti per raccontarci tante cose, perché io aspetto anche il vostro WhatsApp al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: be my lover.
1: Hit Parade Stories.
2: Senti un po' che bei successi, senti un po' che sound. Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta e se ne avete la possibilità dovete alzare il volume, fatelo mi raccomando, e poi fatevi sentire al nostro WhatsApp, raccontateci la vostra estate, che noi siamo qui oggi a parlare di curiosità proprio legate a questa splendida stagione. E non so se avete sentito che a Ponte Milvio, il luogo dei lucchetti dell'amore, addirittura è arrivata la Wedding Machine. È praticamente una macchina interattiva che celebra matrimoni simbolici con anelli e anche un certificato personalizzato, quindi se qualcuno vuole fare qualcosa di simbolico in pochi minuti è possibile vivere questo sì tramite un apparecchio automatico che mi va a simulare un vero matrimonio pensato un po' per tutte le coppie. Il funzionamento è semplice: inserendo i nomi, pagando ovviamente una quota tramite carta, c'è una procedura guidata. Al termine dell'esperienza si ricevono anelli e un certificato personalizzato. Gli anelli poi sono regolabili e adatti a chiunque senza distinzione di taglia o di genere. L'esperienza non ha alcun valore legale, attenzione, ma nasce come un monumento ludico, emozionale e anche da condividere.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Siamo già arrivati alla fine di questo nostro lunedì. Devo dire che sono le 19, quindi per chi sta lavorando in questo lunedì d'agosto, la giornata sarà quasi finita. Vi do un consiglio per domani: quello di portarvi al lavoro una crema solare, quella che più vi piace. Io adoro assolutamente il profumo del cocco, della vaniglia, di quelle tropicali che hanno un profumo pazzesco che le senti subito quando uno se le sta spalmando in spiaggia. Perché vi dico questo? Perché secondo uno studio psicologico l'odore della crema solare ha un potere evocativo pazzesco. Anche se siete bloccati al lavoro, che ne so, in macchina, basta comunque usarla per attivare istantaneamente il nostro cervello, la modalità vacanza, riducendo così lo stress in meno di 3 secondi, e quindi un vero e proprio viaggio mentale a costo zero. Domani, caro Riccardo, portiamo tutte le nostre creme, così anche noi che di vacanza non ne abbiamo ancora fatta avremo questo viaggio mentale. Va bene, dai, ci sentiamo domani alle 18 qui su Gemini. Ciao.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
4: Sono le 19 e un minuto.
3: Spot.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.

0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare però attenzione alla guida per la pioggia sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Villesse, sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra l'innesto con la A4 e Udine Nord e lungo la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così.

Stai ascoltando Radio Gemini. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est non sono segnalati particolari disagi e infatti il traffico procede scorrevole. Fuori competenza vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato vento forte tra Terme Euganee e l'allacciamento con la A4, mentre sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sta piovendo tra Udine Sud e Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini.
1: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Mambo

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
1: Crazy for you.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Spot.
0: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Music all night long. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: sei in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Germany.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Germany.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini.

0: Gemini. Riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.